Provo che sta su un parco in testa, mi chiede, su brue e salveghe, tanta salveghe in quantità, in una la pia manna. Provo che su ghisato, cioè il sugo, mi chiede petta del pulco, itello e alveghe. Posca, provo che sta fatta sta zuppa in sulla piuga, mi chiede su brue, su ghisato, su pane di zuppa da raffurro, mi chiede del caso frisco, caso rattato, pecorino, posca tutto fino a consumire su brue e sta zuppa che le servire.